0: com a senhora casa.
1: Ah, la si pone sì.
0: Obra con la canta a due. Sapela, ara che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Donnelia. A pu.

0: la tifone sì.
1: Pobre comandante a due. Sappè la arte quelle qua. Ehi, ai, una caragione a Giovellia. A pole qua.